0: anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Semplice da usare e gratuita. Finalmente è arrivato.

psichedelic o rock, ballad, alternativo, elettronico, hard, garage. È la cultura che ha sconvolto le regole della musica popolare. È il rock, è il rock, è il rock, è il rock. Ascoltalo su Radio Mayu. Born to Rock.

0: meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
1: Caldana Europe Travel.

0: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Radio Marino, born to rock. The heartbeat of rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 6:03.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
6: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Six in the mix.
9: Punk, rock, industrial metal, rock and roll, heavy metal. Questo è 666 in the mix.
10: La più bella musica mixata dai DJ
9: più potenti.
11: Più potenti.
9: Ogni lunedì,
10: mercoledì
9: e venerdì
11: alle 16
10: e in replica alle 19
9: su Radio Marilu.
10: More.

0: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it.

0: Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta alla molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.

0: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Marilù. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Se cerchi dolcezza
5: o se preferisci un gusto più deciso,
4: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
5: Sono entrambi buonissimi.
4: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Hit Universal Fun. Disneyland Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: L'inferno rock di Radio Marilù al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilù, born to rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 6:59.
2: La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
3: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
4: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
4: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
5: Mmm, che bontà!
4: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilu passa X-Trax.
10: X-Trax.
9: X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilu.
10: Ma attenzione,
9: il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
10: X-Trax
9: su Radio Marilu.
10: Born to rock.
9: Radio Marilu.
10: Radio Marilu. Born to rock.
11: Where the spirit of rock never dies. Radio Marilu.
12: Spot. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
13: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a €4,99 e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a €1,99. Lidl, vale davvero, vero.

0: Radio Marilou.
1: On Radio Marilou.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
7: Attenzione, prego! Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
10: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
12: Devi aprire la pagina deghi.it.
13: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
10: Poi devi solo cliccare.
13: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
10: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
14: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti.
11: Perché se non devi, non ci credi.
0: Radio Marilu, Radio Marilu, Born to Rock.
15: Non eliminerai i tuoi problemi, ma ti permetterà di ballarci sopra. È il rock. Vivilo all night long su Radio Marilu. Born to Rock.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
19: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
20: Nuovi riff, nuove storie, nuove tracce per scrivere il futuro della musica. È Rock Feed. Rock Feed. Dal lunedì al venerdì alle 12 e alle 22 Rock Feed, il programma che suona le novità targate Born to Rock. Rock Feed, il futuro del rock comincia

psichedelic o rock, ballad, alternativo, elettronico, hard, garage. È la cultura che ha sconvolto le regole della musica popolare. È il rock, è il rock, è il rock, è il rock. Ascoltalo su Radio Mayu. Born

Basta uno smartphone e scrivere titolo e artista al numero WhatsApp di Radio Malibu per ascoltare subito il tuo brano rock preferito. 366-444-1998. Richiedi adesso. E sei anche tu, Born.

0: Time
1: su Radio Marilu.
2: Sono le 8:03.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Marilu una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
8: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilu passa X-Trax. X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilu.
9: Ma attenzione,
8: il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
9: X-Trax
8: su Radio Marilu.
9: Born to rock.
8: Radio Marilu.
9: Radio Marilu. Born to rock.
8: Marilu, informazione.
10: Buongiorno da Esther Oletto. Via libera della Camera all'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Si tratta del cuore della modifica del meccanismo di voto, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Prevista anche l'indicazione del Premier. Oggi in aula il voto finale. All'alba è crollata parte del tribunale di Bolzano. Il cedimento coinvolge almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non sono segnalati feriti. In corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco. Festa grande in Argentina dopo che la nazionale di calcio ha conquistato la finale dei mondiali a scapito dell'Inghilterra. L'Albi Celeste ha battuto in rimonta la formazione allenata da Thomas Tuchel per 2-1 e domenica a New York potrà difendere il titolo contro la Spagna. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Marilu, informazione.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Radio Marilu.
9: Radio Marilu. Born to rock.
8: Energia, emozione, forza, entusiasmo. Il rock come te lo suona Radio Marilu.
9: Born to rock.
12: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
13: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines,
0: Viaggia tranquillo.
16: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
17: devi andare su Deghi.it.
18: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
19: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
16: E poi devi cucinare per 16.
18: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
20: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Devi provare. Devi fidarti.
16: Perché se non devi, non ci credi.

0: X-Pex. Le pepite del rock selezionate dalla faina di Veppi.
1: X-Pex.
0: È un prodotto di Radio Marilu.
1: Born to rock.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con X-Trax su Radio Marilu, Born to Rock. Siamo nel 1991. Esce il nuovo album solo dell'ex cantante dei Van Halen, intitolato A Little Ain't Enough, disco dalle sonorità inevitabilmente dure, ma certamente non rozze, dato anche il livello eccelso dei musicisti che parteciparono alle registrazioni. La scelta della vostra affezionata faina vivente, e che io Greta riporto con molta cura, è caduta su questa intensa Sensible Shoes, che ci aiuta a capire che per raggiungere la persona amata ci serve solo un paio di scarpe ragionevoli. Alla prossima, perché abbiamo molte cosine per voi, e non dimenticate mai di ascoltarvi tutti i podcast e condividerli.

0: saperne di più scriveteci a marilu@marilu.it. Radio Marilu, born to rock.
1: X-Trax, le pepite del rock selezionate dalla faina di Vette. X-Trax è un prodotto di Radio Marilu, born to rock.

0: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Let's go! Da Mediaboard, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaboard Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
2: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaboard.it. Mediaboard.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte. Come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro. E con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: es Radio Marilu.
1: Spot. La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: L'Inferno Rock di Radio Maridù al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655. 0423 736655. O via email a eventi@classe1.it. Radio Maridù, born to rock.

heartbeat of rock. The heartbeat of rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 9:02. Spot. Vuoi Radio Marilu alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilu.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Marilù. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
6: Radio Marilu.
7: Radio Marilu. To rock.
6: Marilu, informazione.
8: Buongiorno da Ester Oletto. Il tetto del tribunale di Bolzano è crollato questa mattina verso le 6 quando il palazzo era vuoto. Non si segnalano feriti. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Confermata la condanna, 14 anni e 9 mesi al gioielliere Mario Roggero di 72 anni, accusato di aver ucciso due ladri durante una rapina nel suo negozio a Grinzane e Cavour in provincia di Cuneo nel 2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso dei suoi legali che invocavano la legittima difesa. Legge elettorale, dalla Camera via libera l'articolo 1, cuore della riforma. Il sistema proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del candidato premier. Il voto finale atteso dopo le 11, poi il testo passerà al Senato. Mondiali di calcio, l'Argentina torna in finale dopo l'ennesima rimonta, questa volta contro l'Inghilterra, battuta 2-1. Domenica a New York l'Albi Celeste troverà la Spagna per l'ultimo atto del torneo. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Marilu, informazione.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Radio Marilu.
7: Radio Marilu. To rock.
10: Welcome to Radio Marilu, where the riffs are wild and the rock is relentless.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Hai fame?
17: Sì.
16: Molta?
17: No.
16: Hai voglia di uno sfizio?
17: Sì.
16: Fritto?
17: No.
16: Croccante?
17: Sì.
16: Dici sempre sì e no.
17: E sì?
16: Sì e no, Fiorentini?
17: Sì.
18: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snack.
19: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Deghi a ridare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi... non...

0: Let's go! Da Mediaboard, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaboard Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaboard.it. Mediaboard.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero, vero.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Marilù. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
0: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
0: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Nuovi riff, nuove storie, nuove tracce per scrivere il futuro della musica. È Rock Feed. Rock Feed. Dal lunedì al venerdì alle 12 e alle 22, Rock Feed. Il programma che suona le novità targate Born to Rock. Rock Feed. Il futuro del rock comincia.

la tua passione. Falla sentire a tutti. Su Radio Marilù puoi richiedere il tuo brano rock preferito. Invia il titolo della canzone e il tuo messaggio via WhatsApp al 366-444-1998. Non c'è niente di più rock che ascoltare la musica che ami in diretta.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 10:02.
2: Spot. Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Marilu una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Marilu.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655, 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, born to rock.

0: Radio Marilu.
1: On Radio Marilu.
2: Spot. Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
7: Ciao patatina.
8: Ciao patatino.
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè, buona, ma non fritta.
7: Ah!

0: Show on air.
1: Spot. Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
1: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
2: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Marilù.
4: Nuovi riff, nuove storie, nuove tracce per scrivere il futuro della musica. È Rock Feed. Rock Feed. Dal lunedì al venerdì alle 12 e alle 22, Rock Feed, il programma che suona le novità targate Born to Rock. Rock Feed, il futuro del rock, comincia adesso.
5: L'Inferno Rock di Radio Marilù al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655, 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilù, Born to Rock.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilù. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.

0: Radio Marilu, where the riffs are wild and the rock is relentless.
1: Ciao Radio Marilu, buongiorno da Roy Roger. Oggi un pezzo fantastico dei Queen che ci regala tantissime emozioni. I want to break free. Grazie, ciao Radio Marilu.

problemi, ma ti permetterà di ballarci sopra. È il rock. Vivilo all night long su Radio My Loop. Work to rock. Hey, baby, jump over here.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 11:00.
2: La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
3: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 73 66 55, 0423 73 66 55, o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, born to rock.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Radio Marilu.
8: Radio Marilu. Born to rock.
7: Marilu Meteo.
9: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Marilu. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante sull'Italia, dunque anche sulla Lombardia e sul Piemonte. Inizialmente il contesto sarà stabile, da suo lato con qualche nuvola di passaggio. Segnaliamo nella seconda parte del giorno la possibilità di qualche isolato fenomeno, specialmente sui settori alpini. Le temperature massime diurne in generale su entrambe le regioni saranno comprese fra i 31 e i 34 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.
7: Marilu Meteo.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Deghi arredare il tuo giardino?
10: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
11: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
11: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
11: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Radio Marilu.
8: Radio Marilu. Born to rock.
14: Il rock brucia ancora. Prendi il tuo biglietto di sola andata.
15: Al mio segnale, scatenate l'inferno.
14: Inferno Rock. La tua tracklist su Radio Marilu. Born to rock.
16: Ciao, ciao a tutti. tutti i rocker amici di Radio Marilù, da parte mia, da parte di Gabri, ben ritrovati sulla Radio Rock per eccellenza, Radio Marilù. Ed è arrivato anche il vostro momento, quello di Inferno Rock. Intanto vorrei augurarvi anche buon giovedì 16 luglio. Oggi ci vogliamo spostare a Tor Viscosa, in Friuli Venezia Giulia, dove ci aspetta Luca. Ciao Luca, che ci ha mandato una selezione davvero esplosiva. Qui ci vorrebbe proprio un bel effetto bomba, ma in realtà noi di Radio Marilù non abbiamo bisogno di effetti speciali, noi abbiamo il rock, il nostro unico e grande effetto speciale. Si parte infatti con The Power of Love di U-Louise and the News, School Days con gli AC/DC, Self-Esteem of Spring, Kickstart My Heart dei Motley Crue e Rocket dei Queen. Scusate se è poco. Luca ci ha lasciato anche una frase che merita di essere condivisa. Rock is dead and roll is mommy. Bellissima Luca, complimenti. E noi non possiamo che approvare. Una piccola curiosità adesso sul 16 luglio. In questa data, nel 1969, partiva la missione Apollo 11, il viaggio che avrebbe portato i primi uomini sulla Luna. E se il rock avesse accompagnato il decollo, probabilmente il volume sarebbe stato al massimo. E anche noi partiamo con The Power of Love su Radio Marilù.

che spacca. Invia la tua selezione rock al 366-444-1998 o a marilu@marilu.it. Il prossimo inferno rock potrebbe essere il tuo. Radio Marilu, Born.

0: Eccoci nuovamente in diretta. Grazie Luca da Tor Viscosa e grazie per aver condiviso con noi il tuo inferno rock. E adesso ovviamente aspettiamo anche voi. Diteci quali sono i 5 pezzi che non possono mancare nella vostra colonna sonora. Inviate la vostra playlist insieme a una breve presentazione, raccontateci un po' di voi, insomma, su WhatsApp al 366-444-1998 oppure via email a marilu@marilu.it. Potreste essere proprio voi i protagonisti del prossimo appuntamento con Inferno Rock e vincere anche la nostra nuova t-shirt Born to Rock. Però prima di salutarvi vorrei raccontarvi un'altra piccola curiosità sul 16 luglio. È la giornata mondiale del serpente, dedicata a uno degli animali più affascinanti e misteriosi della natura. Ma niente paura, qui gli unici morsi che ci piacciono sono quelli delle chitarre elettriche. Da Radio Marilu è tutto. Vi auguro buon pranzo per quelli che ci ascoltano al mattino e buona serata per quelli che ci ascoltano in replica alle 20. Buona Marilu a tutti!
1: La strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni, ma tutte le strade portano all'inferno. Inferno Rock è in onda alle 11 e alle 20 su Radio Marilu. Born to Rock.
2: Radio Marilu in tre parole. Born to Rock. La tua prossima emozione potrebbe iniziare da qui. Segui Radio Marilu sui social e potresti vincere biglietti per concerti, gadget e tanto altro. Non restare fuori, entra nel mondo di Marilu. Radio Marilu, Born to Rock.
3: Spot. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Marilu. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati, potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
9: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: 3 luglio pasta alla molisana 500 grammi a 69 centesimi, da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo, più prendi meno spendi, negli iper e market aderenti e online.
1: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
2: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736 655, 0423 736 655, o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, born to rock.
5: 666 in the mix.
6: Punk, rock, industrial metal, rock and roll, heavy metal. Questo è 666 in the mix.
5: La più bella musica mixata dai DJ
6: più potenti.
5: Ogni lunedì, mercoledì e venerdì
6: alle 16
5: e in replica alle 19
6: su Radio Marilu.
5: More.

0: Marilu, informazione.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Il tetto del tribunale di Bolzano è crollato questa mattina verso le 6 quando il palazzo era vuoto. Non si segnalano feriti. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Confermata la condanna, 14 anni e 9 mesi al gioielliere Mario Roggero di 72 anni, accusato di aver ucciso due ladri durante una rapina nel suo negozio a Grinzane Cavour in provincia di Cuneo nel 2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso dei suoi legali che invocavano la legittima difesa. Legge elettorale, dalla Camera via libera l'articolo 1, cuore della riforma, il sistema proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del candidato premier. Il voto finale atteso dopo le 11, poi il testo passerà al Senato. Mondiali di calcio, l'Argentina torna in finale dopo l'ennesima rimonta, questa volta contro l'Inghilterra, battuta 2-1. Domenica a New York l'Albi Celeste troverà la Spagna per l'ultimo atto del torneo. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Marilu, informazione.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Marilu.
3: Radio Marilu.
4: Born to rock.
5: Radio Marilu, il miglior rock che si è mai sentito in giro.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.

0: comincia ora Rock Feed.
1: Rock Feed.
0: Tutte le nuove release discografiche rock dal pianeta Terra.
1: Radio Marilu. Born to Rock.
2: Benvenuti al vostro appuntamento quotidiano con le novità. Rock Feed su Radio Marilu. Born to Rock. La cantautrice americana Kacey Musgraves, vincitrice di 8 Grammy Award, arriva nelle radio italiane con il suo nuovo singolo Mexico Honey, estratto dall'album Middle of Nowhere pubblicato lo scorso maggio. Scritta durante un periodo di riflessione e di lucidità post rottura, questa raccolta di canzoni vede la Musgraves orientarsi intenzionalmente verso spazi aperti ed elementi tradizionali del western.

0: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Radio Marilu. Radio Marilu. To rock.
3: Radio Marilu. Il miglior rock che si è mai sentito in giro.
4: La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Decor, la casa secondo te.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
8: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 73 66 55, 0423 73 66 55, o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, born to rock.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

psychedelic o rock, ballad, alternativo, elettronico, hard, garage. È la cultura che ha sconvolto le regole della musica popolare. È il rock, è il rock, è il rock, è il rock. Ascoltalo su Radio Mayu. Born to rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Spot. Vuoi Radio Marilu alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilu.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Marilu una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
6: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
7: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
10: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: Fai scroll sul telefono? Fai la cosa giusta. Segui Radio Marilu sui social e potresti vincere biglietti per concerti, partite, eventi esclusivi e tanti gadget. Non perdere l'occasione. Radio Marilu. Born to rock.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi, promo Lidl Plus a 4,99€. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99€. Lidl, vale davvero.

0: ridare casa?
1: Devi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
2: Devi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Devi semplicemente andare su Devi.it.
2: Perché Devi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
3: E te lo porto io! Devi provare!
0: Devi fidarti!
3: Perché se non devi, non ci credi!
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: Radio Marilu, Born to Rock. Radio Marilu in tre parole, Born to Rock.
8: Spot. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Dal 24 al 26 luglio, Mountain of Rock Moto Fest. Motori, rock, birra e griglia. Alla Valle di Taranis di Monterenzio Bologna, live show, DJ set e camping. Con rock and roll a eventi e Black Devils MC Imola. Info e prenotazioni al 349 498 83 78.
10: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
11: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
12: Vuoi Radio Marilu alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilu.
13: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
14: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilu passa X-Trax.
15: X-Trax.
14: X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilu.
15: Ma attenzione!
14: Il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
15: X-Trax
14: su Radio Marilu.
15: Born to Rock.

0: Radio Marilu. Marilu, Marilu, born to rock. Time, time, time, rock time, time su Radio Marilu.
1: Sono le 13:59.
2: Spot. Dal 24 al 26 luglio, Mountain of Rock Motofest. Motori, rock, birra e griglia. Alla Valle di Taranis di Monterenzio Bologna, live show, DJ set e camping. Con rock and roll a eventi e Black Devils MC Imola. Info e prenotazioni al 349-498-8378.
3: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
4: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
5: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736 655, 0423 736 655, o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, born to rock.

0: Radio Marilù in tre parole. Fun to rock.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: Let's go! Da Mediaboard, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaboard Club, non paghi IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaboard.it. Mediaboard.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Marilù. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Vuoi Radio Marilù alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilù.

psichedelic o rock, ballad, alternativo, elettronico, art, garage. È la cultura che ha sconvolto le regole della musica popolare. È il rock, il rock, è il rock, il rock. Ascoltalo su Radio Mayu. Born

0: importa dove ti trovi. Radio Marilu, born to rock.
1: Time su Radio Marilu.
2: Sono le 15:04.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Marilu una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
8: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
9: Nuovi riff, nuove storie, nuove tracce per scrivere il futuro della musica. È Rock Feed. Rock Feed. Dal lunedì al venerdì alle 12 e alle 22, Rock Feed, il programma che suona le novità targate Born to Rock. Rock Feed, il futuro del rock, comincia

0: Spiaggia Rock. Sei su Marilu.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Radio Marilu, Born to Rock.
6: Ciao Radio Marilu, Andrea da Mira, volevo dedicare a Nello e Antonio la canzone Thunderstruck dei AC/DC. Ciao, grazie.

0: X-Pex. X-Pex. Le pepite del rock selezionate dalla faina di Veppi. X-Pex. X-Pex. È un prodotto di Radio Marilu. Born to Rock.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con X-Trax su Radio Marilu, Born to Rock. Siamo nel 1991. Esce il nuovo album solo dell'ex cantante dei Van Halen, intitolato A Little Ain't Enough, disco dalle sonorità inevitabilmente dure, ma certamente non rozze, dato anche il livello eccelso dei musicisti che parteciparono alle registrazioni. La scelta della vostra affezionata faina vivente, e che io Greta riporto con molta cura, è caduta su questa intensa Sensible Shoes, che ci aiuta a capire che per raggiungere la persona amata ci serve solo un paio di scarpe ragionevoli. Alla prossima, perché abbiamo molte cosine per voi, e non dimenticate mai di ascoltarvi tutti i podcast e condividerli.

0: saperne di più scriveteci a marilu@marilu.it. Radio Marilu, born to rock.
1: X-Trax, le pepite del rock selezionate dalla faina di Vetti. X-Trax è un prodotto di Radio Marilu, born to rock.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta alla molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Radio Marilu,
5: Radio Marilu,
4: Born to Rock.
6: Blast from the past
4: on Radio Marilu,
6: on Radio Marilu.
7: Dal 24 al 26 luglio, Mountain of Rock Motofest. Motori, rock, birra e griglia. Alla Valle di Taranis di Monterenzio Bologna, live show, DJ set e camping. Con rock and roll a eventi e Black Devils MC Imola. Info e prenotazioni al 349-498-8378.
8: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655. 0423 736655. O via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, Born to Rock.

mystery to me.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Vuoi Radio Marilu alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilu.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Marilu una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
6: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.

0: Radio Rock.
1: Marilu, informazione traffico.
2: C'è un aggiornamento della viabilità, ben trovati. Sulla 4 Milano-Brescia, in direzione Trieste, coda tra il bivio A4 raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni, questo a causa di un incidente. Sulla 13 Bologna-Padova, in direzione Bologna ed in direzione Padova, coda in uscita Ferrara Nord per traffico intenso. Sulla A24 Roma-Teramo, code a tratti tra il bivio A24 tangenziale est di Roma e l'inizio della Complanare per traffico intenso. È tutto.
1: Marilu, informazione traffico.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
8: Radio Marilu. Born to rock. Pomeriggio Radio Marilu, è possibile ascoltare la canzone dei Nothing But Thieves, Impossible, grazie, Born to Rock.

0: d'altro. Radio Marilu,
1: Radio Marilu,
0: Born to Rock, Live Rock.
2: Buongiorno, visto che tutti chiedono sempre Thunderstruck, io vorrei cambiare e chiedo per tutti quanti una canzone degli AC/DC, The Razor Age. Grazie, buona giornata.

0: patatina.
1: Ciao patatina.
0: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
1: E cioè?
0: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Radio Marilu. Radio Marilu. To rock. Where the spirit of rock never dies.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
12: Semplice da usare e gratuita. Finalmente è arrivata anche sul tuo smartphone Android la nuova app di Radio Marilu. Collegati al sito marilu.it, troverai il link per scaricarla oppure cercala sul Play Store del telefonino Android.
13: Radio Marilu, born to rock,
12: born to up.
13: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01.
14: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Six, six, six, six in the mix.
16: Punk, rock, industrial metal, rock and roll, heavy metal. Questo è 666 in the mix.
17: La più bella musica mixata dai DJ
16: più potenti.
17: Più potenti.
16: Ogni lunedì,
17: mercoledì
16: e venerdì
17: alle 16
16: e in replica alle 19
17: su
16: Radio Marilu.
17: More.

0: just a breeze.
1: The heartbeat of rock. The heartbeat.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 17:03.
2: La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Lu.

0: Hot.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero, davvero.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina Deghi.it.
9: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi deghi solo cliccare.
9: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
11: Deghi provare.
6: Deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai fame?
13: Sì.
12: Molta?
13: No.
12: Hai voglia di uno sfizio?
13: Sì.
12: Fritto?
13: No.
12: Croccante?
13: Sì.
12: Dici sempre sì e no.
13: E sì?
12: Sì e no, fiorito.

0: 24 al 26 luglio, Mountain of Rock Motofest. Motori, rock, birra e griglia. Alla Valle di Taranis di Monterenzio Bologna, live show, DJ set e camping. Con Rock and Roll a eventi e Black Devils MC Imola. Info e prenotazioni al 349 498 8378.
1: Semplice da usare e gratuita. Finalmente è arrivata anche sul tuo smartphone Android la nuova app di Radio Marilù. Collegati al sito marilu.it. Troverai il link per scaricarla. Oppure cercala sul Play Store del telefonino Android.
2: Radio Marilù. Born to rock.
1: Born to up.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova? Del gusto è la prova.
7: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
8: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: L'inferno rock di Radio Marilù al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilù, born to rock.

0: on Radio Marilu.
1: Time su Radio Marilu.
2: Sono le 18 e 2 minuti. Spot.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Marilu. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti. Minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 73 67.
9: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilu passa X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilu.
10: Ma attenzione,
9: il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
10: X-Trax
9: su Radio Marilu.
10: Buono.

0: Marilu, informazione.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. A Genova sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex amministratore delegato di Autostrade. Pene pesanti anche ai manager Aspi. Alcune assoluzioni. Soddisfatto il comitato per le vittime. La riforma della nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. L'UE costringe Google ad aprire Android dal 2027 ai competitor nell'intelligenza artificiale. Per Bruxelles, Big G deve rispettare obblighi di interoperabilità anche nei servizi di condivisione dei dati di Google Search. Mountain View reagisce a rischio privacy e sicurezza per milioni di europei. Calcio ai mondiali, la Spagna sarà campione per la seconda volta o l'Argentina per la quarta. I detentori dei rispettivi titoli continentali si sfideranno domenica a East Rutherford dalle 21 in una finale inedita. Dalle 23 di sabato a Miami, match per il terzo posto, Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Marilu, informazione.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Live on Rock.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Radio Marino, Radio Marino, Born to Rock.
7: Dalle 18 alle 19 Radio Marilou è Rock Show. Tutto quello che fa rock, tutta l'energia prima di sederti a tavola. Rock Show su Radio Marilou. Born

0: buonasera rockers, benvenuti, questo è Rock Show in diretta su Radio Marilu, Born to Rock, in questo giovedì caldissimo. Anche questo è incredibile, io non so da dove stiate ascoltando, potreste essere anche dall'altra parte dell'oceano, però devo dire che qui, negli studi di Marilu si sta benissimo, ma appena si esce proprio il caldo lo percepisci. Anzi, facciamo così, io quest'oggi sono proprio curiosa e ho voglia di sapere da dove ci state ascoltando, se siete state vivendo normalmente le vostre vite, state ancora lavorando, se invece siete in ferie, magari ci avete portati con voi grazie all'app, ci state ascoltando in streaming, insomma, così facciamo un sondaggio. Oggi mi sento Istat. Fatemi sapere da dove ascoltate, 366 444 1998. Io vi avverto, anche stasera giochiamo. Sì, è una cosa alla quale non c'è fine. Giochiamo anche stasera, ci sono tante notizie interessanti, tanti appuntamenti da ricordare, però come sempre si parte dalla musica.
1: Giornata infinita? Ci pensa Greta. Rock Show è la tua scarica di energia. Dalle 18 alle 19 il Rock Show va in scena su Radio Marilu. Born to Rock. Whoa!

Per staccare la spina dopo il lavoro c'è solo un modo: Rock Show. Dalle 18 alle 19 Greta ti accompagna con il meglio del rock e ti fa alzare il volume fin dove si blocca la rotella. Rock Show è su Radio Marilù. Born to Rock.

Stage, Open Your Eyes su Radio Marilu. Dunque, devo dire che come sempre la provincia di Padova e quella di Treviso mi fanno sentire la presenza in modo importante, perché ho chiesto semplicemente da dove state ascoltando Radio Marilu. Può essere dove vivete, può essere dove siete in vacanza, perché con lo streaming e con l'app arriviamo dappertutto, e quindi abbiamo Cadoneghe, abbiamo Albignasego, vedo Maserada sul Piave, Spresiar, insomma, quelle zone lì lo sappiamo. Ma per esempio c'è anche Andrea da Como. Ho scoperto Radio Marilu l'anno scorso a Padova durante l'Headfest e da allora vi ascolto tutti i giorni. Ciao a tutto il Veneto, carissimo. Poi ciao Greta, in ascolto dalla mia falegnameria, in ufficio e in laboratorio, rumore dei macchinari permettendo. Michele da Monticello Conte 8, provincia di Vicenza, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Poi salutiamo anche Bussolengo in provincia di Verona. Insomma, mi sembrate ben spalmati. Mi mancano i friulani, all'ascolto, cioè, lo so che ci siete, lo so, assolutamente. Fatevi sentire, mi raccomando, è importante, perché se no io come faccio a giocare? Devo sapere che ci siete, capito? Voi mi fate sentire la presenza e io ricambio quei biglietti.

Per riprenderti da una giornata di lavoro, lascia perdere lo yoga. Rock Show ti rimette al mondo. Un'ora di pura energia con Greta, il nostro concentrato di buon umore e notizie rock. Rock Show. Rock Show. Solo su Radio Marilu. Buon.

0: Insecure, Close to Me. A proposito di questo brano, una bella curiosità che riguarda un'altra canzone che si intitola So Human, il secondo singolo della rapper Lady Sovereign, una canzone del 2009, dove c'è un sample molto importante proprio di Close to Me. E io ricordo questa canzone si sentiva abbastanza, su MTV la passavano parecchio, perché Lady Sovereign era anche un personaggio un po' particolare. E mi sono sempre chiesta io da ragazzina, ma chissà se ha chiesto il permesso. Non è che ha chiesto il permesso, cioè dietro a quella canzone c'è proprio Robert Smith, capito? Dice, scusa, se devi lavorare con le mie cose, allora ci lavoro anch'io. Ma poi c'era anche Dr. Luke, Benny Blanco, cioè dei nomi folli, ma veramente dei nomi folli per una canzone che al momento portò fortuna a Lady Sovereign. Poi ecco, la fortuna probabilmente deve essere andata da qualche altra parte, perché di lei non mi sembra di aver più avuto notizie. Nel frattempo ho notizie vostre. Senti lui che bene sta, prego.
1: Ciao Greta, Dario da Senziei, dove vivo naturalmente, vicino a Caorle, tra Jesolo, Caorle, poi vabbè, qui siamo in campagna, quindi ti dico solo che sto per accendere il fuoco per grigliare stasera.
0: Mamma mia.
1: E non sono in vacanza, vivo proprio in paradiso.
0: In paradiso sei, sì, sì.
1: Che ci vuoi fare? Rock and roll e birrette e grigliamo stasera. Ciao a tutti.
0: Ma divertitevi. Quella che ci vuoi fare ci ha fatto capire che non sta raccontando bugie, è proprio autentica la narrazione. Poi c'è anche Gabriele di Lodi. Ora dice vi ascolto da Piacenza, ma in questi mesi vi ho portati con me in giro per il Piemonte, la Francia, la Germania. Vedi, è la dimostrazione che volere e potere. Tu vuoi ascoltare sempre Marilù? Lo puoi fare, fai come Gabriele da Lodi.
2: Durante l'aperitivo ordina una dose di rock extra strong. Dalle 18 alle 19 è l'ora del rock show con Greta. Ti serviamo solo il meglio del rock. È frizzante, è divertente, è solo su Radio Marilù. More.

0: Stay tuned. È di scena il rock show con Greta su Radio Marilu. Qui si suona e si racconta solo il meglio del rock.
1: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Radio Marilu, Radio Marilu, Born to Rock. Energia, emozione, forza, entusiasmo. Il rock come te lo suona Radio Marilu. Born to Rock.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabile Aurora e su scarrabileaurora.com.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
7: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
12: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
13: Aperto per ferie!
12: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Marilu. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
14: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
15: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Pretty Kill the Cat, un po' il gatto di Schrödinger, no? Quello che è vivo e morto nello stesso momento, il paradosso. Vabbè, ma noi parliamo d'altro adesso, anzi, giochiamo, signor sì signore, è il momento di regalare gli ultimi due biglietti rimasti per i Dropkick Murphys, martedì 28 luglio, Fiera della Musica a Zano Decimo. Questi sono gli ultimi due rimasti a me, eventualmente ve li potete comprare se non doveste riuscire ad accaparrarvi questi. Come fare? Basta telefonare allo 0423 736 50. Io vi avverto, se avete già vinto il mese scorso, ovviamente no, bisogna lasciare spazio a coloro che non hanno ancora avuto questa fortuna. Sentiamo, pronto?
1: Sì, ciao, ti sto chiamando per i biglietti.
0: Come ti chiami?
1: Stefano, da Treviso.
0: Stefano, tu hai già vinto di recente, no, vero?
1: No, no.
0: No, no, no, dai. Cosa dici? E allora, Stefano, Stefano, hai vinto tu.
1: Che culo, grande.
0: Te lo dico così, siamo in diretta, ma quindi non dire okay. Altre parole.
1: Che fortuna, oh per pacco, che fortuna.
0: Per dirti, Rindina, che gioia che ti pervade.
1: No, li adoro io i Dropkick Murphys, veramente, guarda.
0: Beh, sei stato il più veloce, l'unico requisito era proprio essere veloci, quindi ti porti a casa questi due biglietti, perfetto. Rimani in linea perché adesso giustamente ho bisogno dei tuoi dati, altrimenti non certo. I Dropkick Murphys ti dicono, scusi, lei Stefano da Treviso chi è, cosa vuole?
1: Esatto.
0: Benissimo, perfetto, e allora intanto noi continuiamo
1: grazie.
0: Con la musica.
2: Giornata infinita? Ci pensa Greta. Rock Show è la tua scarica di energia. Dalle 18 alle 19 il Rock Show va in scena su Radio Marilu. Boh.

0: It's a ritual.
1: Giornata infinita? Ci pensa Greta. Rock Show è la tua scarica di energia. Dalle 18 alle 19 il Rock Show va in scena su Radio Marilu. Boy.

The Cranberries Salvation. Per oggi con i giochi abbiamo terminato, ma voi continuate sempre a seguire la diretta e anche app e social di Marilu, perché poi quando ci sarà il mese di agosto, nel quale Rock Show si prenderà una piccola pausa, voi potrete comunque continuare a giocare e a vincere dei biglietti fighissimi. Ve lo dico, stanno arrivando delle cose incredibili. Nel frattempo torniamo a noi, una notizia che renderà felici i fan degli Slipknot, perché sono ufficialmente a lavoro. È dal 2022 che non pubblicano un album e quindi le premesse ci sono per un cambiamento radicale. C'è fermento creativo, perché in un podcast per appassionati di motori e motociclismo che si chiama Ride Behind, l'ospite della puntata, Jim Roth, quindi il chitarrista della band, ha rivelato che stanno collaborando con il produttore dei Faith No More, Matt Wallace, per cioè dar forma a questo album, perché bellissime le idee, però bisognerà anche dargli una forma. La quantità di materiale, dicono 50 arrangiamenti, idee per canzoni, perciò potrebbero farne anche già due. Potrebbero portarsi avanti, far tutto adesso e poi vivere di rendita. Quando faceva Il Signore degli Anelli, l'hanno girato tutto insieme, non è che si sono trovati tre volte, l'hanno girato tutto e poi l'ha buttato fuori a rate, come si suol dire. E quindi ecco, le premesse sono queste. Il processo creativo è anche diverso, perché si parla di lunghe sessioni di jamming in una chiesa. Dove Ruth e il nuovo batterista Eloy Casagrande suonano per ore. Michael Cran supervisiona e seleziona i passaggi più interessanti. Vorrei essere una mosca. Vorrei essere una mosca e partecipare a una di quelle sessioni. Da un lato ho anche un po' paura, però. Let's

Per staccare la spina dopo il lavoro c'è solo un modo: Rock Show. Dalle 18 alle 19 Greta ti accompagna con il meglio del rock e ti fa alzare il volume fin dove si blocca la rotella. Rock Show è su Radio Marilù. Born to Rock.

0: Rockers, carissimi miei amatissimi rockers, tutto questo per dirvi che è arrivato il momento di salutarci. Anche per oggi il nostro tempo finisce qui, ma non temete, perché domani è venerdì. Vuoi chiuderla bene la settimana? Certo, e allora non ti resta che accendere la radio dalle 18 in diretta su Radio Marilu. Born to rock.
1: Per riprenderti da una giornata di lavoro, lascia perdere lo yoga. Rock Show ti rimette al mondo. Un'ora di pura energia con Greta, il nostro concentrato di buon umore e notizie rock. Rock Show. Rock Show. Solo su Radio Marilu.

0: Show. Rock Show. Tutto quello che fa rock, tutta l'energia prima di sederti a tavola su Radio Marilu. Rock Show. Born to rock.
1: Time su Radio Marilu.
2: Sono le 19:00.
3: La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
4: Dal 24 al 26 luglio, Mountain of Rock Motofest. Motori, rock, birra e griglia. Alla Valle di Taranis di Monterenzio Bologna, live show, DJ set e camping con rock and roll a eventi e Black Devils MC Imola. Info e prenotazioni al 349 498 8378.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
10: L'Inferno Rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655. 0423 736655. O via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, Born to Rock.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
12: Radio Marilu.
13: Radio Marilu.
12: Born to rock.
14: Marilu, informazione.
15: Buonasera da Gerry Romano. A Genova la sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi, condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex CEO di Autostrade, pene pesanti anche ai manager Aspi, diverse assoluzioni per alcune imputazioni. Il 14 agosto 2018 morirono 43 persone. La nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Lo scrive Reuters. Teheran ha aggiunto di aver lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Kuwait, Bahrain e Giordania come risposta agli ulteriori attacchi americani. Mario Roggero è ancora libero. Dopo il video sfogo dietro fronte del gioielliere cuneese condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due banditi in fuga. Istruttoria di Nordio mirata alla grazia in seguito alla raccolta di firme presentata dal centrodestra. Rapina nel Merlata Bloom di Milano. Quattro malviventi hanno assaltato un negozio di preziosi. Ricercata una banda sudamericana. L'auto usata è stata ritrovata dai carabinieri. Dipendenti del punto vendita minacciati con le armi. Ingente il bottino. I test invalsi rivelano in Italia risultati scolastici più bassi del periodo pre-Covid. Il 40% dei bambini non ha basi in matematica. Alla Camera ha presentato il report annuale. Diminuisce l'abbandono scolastico. Attestatosi all'8,2%, potrebbe scendere al 7,4% entro fine 2026. Questa è la breaking news di TGcom 24.
14: Marilu, informazione.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Radio Marino,
17: Radio Marino, Born to Rock.
18: Welcome to Radio Marilu.
19: Turn it up and let the rock roll.
20: Spike. L'inflazione sale?

0: abbassiamo i prezzi.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: fonte quotidiana di energia rock.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatino!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè, buona, ma non fritta.
3: Mamma!

0: Ascoltalo su Radio Maiù. Born to
1: Rock. Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Marilù una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme. Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
1: Nuovi riff, nuove storie, nuove tracce per scrivere il futuro della musica. È Rock Feed. Rock Feed. Dal lunedì al venerdì alle 12 e alle 22, Rock Feed, il programma che suona le novità targate Born to Rock. Rock Feed, il futuro del rock, comincia adesso.
2: L'Inferno Rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, Born to Rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
3: Vuoi Radio Marilù alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilù.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
7: Con Radio Marilù una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
8: Six, six, six in the mix.
9: Punk, rock, industrial metal, rock and roll, heavy metal. Questo è 666 in the mix.
10: La più bella musica mixata dai DJ
9: più potenti.
11: Più potenti.
9: Ogni lunedì,
10: mercoledì
9: e venerdì
11: alle 16
10: e in replica alle 19
9: su Radio Marilù.
10: More.

0: Mayu Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Marilu da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Nelle prossime ore il contesto ancora in prevalenza soleggiato e caldo sulle regioni settentrionali, con qualche grado in meno rispetto alle giornate precedenti, però ancora con molta afa almeno fino alla giornata di sabato. Il nord comunque sarà lambito dal transito di aria un po' più umida in quota, che porterà qualche nuovo temporale a partire dal pomeriggio sui settori montuosi, poi verso sera in transito anche sulle aree prealpine e pedemontane del nord Italia, con una giornata di venerdì che si preannuncia comunque un po' variabile. Qualche temporale potrà transitare soprattutto sulle pianure a nord del Po, localmente anche di forte intensità. Poi sabato nuovi temporali soprattutto al nord-est e domenica un generale calo delle temperature che metterà fine a questa ondata di calore. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Mayu Meteo.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
0: Radio Marilu.
8: Radio Marilu.
0: Born to rock.
9: Il rock brucia ancora. Prendi il tuo biglietto di sola andata.
10: Al mio segnale, scatenate l'inferno.
9: Inferno Rock. La tua tracklist su Radio Marilu. Born to rock.
11: Ciao, ciao a tutti rocker amici di Radio Marilu, da parte mia, da parte di Gabri, ben ritrovati sulla Radio Rock per eccellenza, Radio Marilu. Ed è arrivato anche il vostro momento, quello di Inferno Rock. Intanto vorrei augurarvi anche buon giovedì 16 luglio. Oggi ci vogliamo spostare a Tor Viscosa, in Friuli Venezia Giulia, dove ci aspetta Luca. Ciao Luca, che ci ha mandato una selezione davvero esplosiva. Qui ci vorrebbe proprio un bel effetto bomba, ma in realtà noi di Radio Marilu non abbiamo bisogno di effetti speciali, noi abbiamo il rock, il nostro unico e grande effetto speciale. Si parte infatti con The Power of Love di Huey Lewis and the News, School Days con gli AC/DC, Self Esteem Offspring, Kickstart My Heart dei Motley Crue e Rocket dei Queen. Scusate se è poco. Luca ci ha lasciato anche una frase che merita di essere condivisa. Rock is dead and roll is mommy. Bellissima Luca, complimenti. E noi non possiamo che approvare. Una piccola curiosità adesso sul 16 luglio. In questa data, nel 1969, partiva la missione Apollo 11, il viaggio che avrebbe portato i primi uomini sulla Luna. E se il rock avesse accompagnato il decollo, probabilmente il volume sarebbe stato al massimo. E anche noi partiamo con The Power of Love su Radio Marilu.

Che spacca. Invia la tua selezione rock al 366-444-1998 o a marilu@marilu.it. Il prossimo inferno rock potrebbe essere il tuo. Radio Marilu, Born.

0: Eccoci nuovamente in diretta, grazie Luca da Tor Viscosa e grazie per aver condiviso con noi il tuo inferno rock. E adesso ovviamente aspettiamo anche voi, diteci quali sono i 5 pezzi che non possono mancare nella vostra colonna sonora. Inviate la vostra playlist insieme a una breve presentazione, raccontateci un po' di voi insomma, su WhatsApp al 366-444-1998 oppure via email a marilu@marilu.it. Potreste essere proprio voi i protagonisti del prossimo appuntamento con Inferno Rock e vincere anche la nostra nuova t-shirt Born to Rock. Però prima di salutarvi vorrei raccontarvi un'altra piccola curiosità sul 16 luglio. È la giornata mondiale del serpente, dedicata a uno degli animali più affascinanti e misteriosi della natura. Ma niente paura! Qui gli unici morsi che ci piacciono sono quelli delle chitarre elettriche. Da Radio Marilu è tutto. Vi auguro buon pranzo per quelli che ci ascoltano al mattino e buona serata per quelli che ci ascoltano in replica alle 20. Buona Marilu a tutti!
1: La strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni, ma tutte le strade portano all'inferno. Inferno Rock è in onda alle 11 e alle 20 su Radio Marilu.

0: Deghi arredare casa?
1: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
2: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
2: Deghi provare!
0: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
2: Dal 24 al 26 luglio, Mountain of Rock Motofest. Motori, rock, birra e griglia. Alla Valle di Taranis di Monterenzio Bologna, live show, DJ set e camping con Rock and Roll Eventi e Black Devils MC Imola. Info e prenotazioni al 349 498 8378.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Marilù.
6: Semplice da usare e gratuita. Finalmente è arrivata anche sul tuo smartphone Android la nuova app di Radio Marilù. Collegati al sito marilu.it. Troverai il link per scaricarla. Oppure cercala sul Play Store del telefonino Android.
7: Radio Marilù. Born to Rock.
6: Born to Up.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Marilu. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
0: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, born to rock.

0: emozione, forza, entusiasmo.
1: Il rock come te lo suona Radio Mariù.
0: Born to rock.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta alla molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Devi arredare il tuo giardino?
8: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
12: Non voglio essere fritto!
13: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
12: E gli altri?
13: Gli altri?

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero per
6: Radio Marilu, Born to Rock. Radio Marilu, fonte quotidiana di energia rock.
7: Spot. Il rispetto, che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Marilu.
8: Vuoi Radio Marilu alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilu.
9: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
10: Ma va, sono andata da Ivan Team.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilu passa X-Trax.
13: X-Trax.
12: X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilu.
13: Ma attenzione,
12: il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
13: X-Trax
12: su Radio Marilu.
13: Born to Rock.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Vuoi Radio Marilu alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilu.
3: La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
4: Dal 24 al 26 luglio, Mountain of Rock Moto Fest. Motori, rock, birra e griglia. Alla Valle di Taranis di Monterenzio Bologna, live show, DJ set e camping con rock and roll a eventi e Black Devils MC Imola. Info e prenotazioni al 349 498 8378.
5: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Marilu.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: L'inflazione sale. In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette aglia, confezione famiglia, a 9,89 euro al chilo. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!

0: Deghi arredare il tuo giardino?
1: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.

0: is Radio Marilu.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Marilu una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Six in the mix.
7: Punk, rock, industrial metal, rock and roll, heavy metal. Questo è 666 in the mix.
8: La più bella musica mixata dai DJ
7: più potenti.
9: Più potenti.
7: Ogni lunedì,
8: mercoledì
7: e venerdì
9: alle 16
8: e in replica alle 19
7: su Radio Marilu.
8: More.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 23 e 0 minuti.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
4: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655. 0423 736655. O via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, Born to Rock.
5: Nuovi riff, nuove storie, nuove tracce per scrivere il futuro della musica. È Rock Feed. Rock Feed. Dal lunedì al venerdì alle 12 e alle 22, Rock Feed, il programma che suona le novità targate Born to Rock. Rock Feed, il futuro del rock, comincia adesso.

0: Radio Marilu. Born to rock.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Vuoi Radio Marilù alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilù.
1: La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
2: Dal 24 al 26 luglio, Mountain of Rock Motofest. Motori, rock, birra e griglia. Alla Valle di Taranis di Monterenzio Bologna, live show, DJ set e camping con Rock and Roll Eventi e Black Devils MC Imola. Info e prenotazioni al 349 498 8378.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Six, six, six in the mix.
5: Punk, rock, industrial metal, rock and roll, heavy metal. Questo è 666 in the mix.
6: La più bella musica mixata dai DJ
5: più potenti.
7: Più potenti.
5: Ogni lunedì,
6: mercoledì
5: e venerdì
7: alle 16
6: e in replica alle 19
5: su Radio Marilu.
7: More,
5: more
7: to rock.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilù. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Radio Marilu, where the riffs are wild.

0: la vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
1: Vuoi Radio Marilu alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilù.

0: Se nasci rock, non puoi vivere d'altro.
1: Radio Marilu,
2: Radio Marilu.
1: Born to rock. Live rock.

0: la vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
1: Alle 8:10 e alle 15:10 Radio Marilù passa X-Trax.
2: X-Trax.
1: X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilù.
2: Ma attenzione!
1: Il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
2: X-Trax
1: su Radio Marilù.
2: Born to rock.
1: Radio Marilù.
2: Radio Marilù.
3: Born to rock.
2: Marilù, Marilù.
1: Radio Marilù.
2: Marilù, Marilù.
3: Born.